her volley ho i o ho ho kill me a poor rose e hon di kaulana he mi li li ho in kamalahi na malahi ni ho i o ho i kamai na ho ua no ho i a ho i a kupa i a nei i hono ka ini ka anohi a kau i ka luna no molokama no hona ho oi i ka o ho i ka lau o ki paina i hoa pipi ho i no ki o ni kaulana o hanalei.